0: mancano 5 minuti, sono sul 2 pari, 2-2 tra Uruguay e Capoverde.
1: I mondiali di calcio naturalmente continuano su SBS e il programma invece in italiano di SBS torna domattina alle 8 da parte di Massimiliano Gugole, di Paolo Gallo e di tutti noi della redazione di SBS Italian. L'augurio di una buona giornata e l'appuntamento a domani.
0: Buona giornata a tutti.

amfani da bayanan sirri kuma ƴan bindiga suka yi watsi da yin hakan sojojin sun yi kokarin dakile satar dabbobi da ƴan bindiga suka yi kokarin yi a garin sulubawa gidan kare duk a jata sakkwato kuma sojojin sun yi tabbar sauyin ƴan bindiga duk da ganin kwantam auna da ƴan bindiga suke masu kuma suka kwato wasu dabbobi da babura biyu da ƴan bindiga ke amfani da su a wani ci gaba da nasara da

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Italian on mobile, online and on radio.
1: State ascoltando SBS Italian alla radio, online e sui vostri dispositivi mobili.
2: Buongiorno e ben sintonizzati per il programma di questo martedì 23 giugno 2026. Con voi oggi Jacopo Iannelli dagli studi di Radio SBS. Questa mattina apriamo dal Regno Unito, dove dopo settimane di pressioni dal proprio partito dovute a un forte calo di consensi, Keir Starmer ha annunciato le proprie dimissioni da leader del Labour e primo ministro britannico nella giornata ora al termine a Londra.
3: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
2: Queste le parole con cui Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da primo ministro del Regno Unito. Continueremo poi a celebrare la Repubblica Italiana, che quest'anno compie 80 anni, e lo faremo con il quarto episodio della serie Buon Compleanno Repubblica, andando oggi negli anni 70 caratterizzati da forte fermento politico. Tutto questo e molto altro però dopo il giornale radio, questa mattina a cura di Carlo Reglia.
4: Gran Bretagna, il primo ministro Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni dalla carica di leader del Partito Laburista. Australia, la riforma dell'NDIS, una legge disumana, questo secondo i Verdi. Italia, continuano le accuse di Trump, l'Italia si è comportata molto male. Per Giorgia Meloni i rapporti tra Italia e Stati Uniti non devono cambiare. Sport, Lionel Messi è diventato il miglior marcatore nella storia dei mondiali con la vittoria dell'Argentina per 2-0 sull'Austria. Buongiorno con l'edizione del giornale radio condotto in studio da Carlo Reglia. Apriamo dalla Gran Bretagna, dove il primo ministro Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni dalla guida del Partito Laburista a seguito delle crescenti pressioni provenienti dall'interno del proprio partito. Parlando davanti al numero 10 di Downing Street, Keir Starmer è diventato il sesto primo ministro britannico in un decennio a dimettersi anticipatamente. Poche ore dopo, Andy Burnham ha prestato giuramento come nuovo deputato di Makerfield e ha annunciato che si candiderà per sostituire Starmer alla guida del Partito Laburista e alla carica di primo ministro. Burnham si è assicurato il sostegno dell'ex ministro della salute Wes Streeting, che il mese scorso si è dimesso dal governo di Starmer. Starmer, che ha dichiarato che rimarrà in carica come primo ministro fino alla nomina di un successore, probabilmente prima della ripresa dei lavori parlamentari a settembre.
3: I will also give my successor my full and unequivocal support, knowing that they will inherit a Britain that is far stronger and fairer than the one I inherited 2 years ago, better prepared for the challenges ahead, and better able to ensure the Labour Party secures a second term in office.
4: Tre persone sono morte in una sparatoria avvenuta in un quartiere ebraico a Montreal. Tra le vittime ci sarebbero un civile, un agente e il presunto autore dell'attacco. La sparatoria è avvenuta nel quartiere di Côte des Neiges, nella zona ovest della città, sede di numerose attività commerciali e ristoranti ebraici. La vittima civile della sparatoria di Montreal si chiamerebbe Michel Mizrahi e sarebbe un canadese di origine ebraica.

0: America. Il capo della polizia di Montreal, Fedi Daga, ha affermato in conferenza stampa che la minaccia immediata era stata neutralizzata. Abbiamo un sospettato ed è stato ucciso, queste le sue parole. Immagini circolate sui social media, non immediatamente verificate, mostravano un uomo in uniforme militare armato di fucile a terra. Anche un agente di polizia è rimasta ferita, ma le sue condizioni, secondo Daga, non sarebbero gravi. Le autorità non hanno ancora fornito alcuna informazione sulle circostanze della tragedia o sul movente, però non conosciamo il motivo di tutto questo, ha dichiarato il ministro della sicurezza interna del Quebec, Yan Lafrenière. Il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, al termine del primo colloquio dei colloqui di pace tra Iran e Stati Uniti, ha dichiarato che i colloqui avuti con i funzionari iraniani in Svizzera hanno gettato basi solide per un accordo di pace definitivo. Gli Stati Uniti hanno sospeso le sanzioni contro l'Iran per 60 giorni dopo i primi colloqui e i funzionari riferiscono che in Libano è tornata la calma dopo gli scontri che avevano spinto l'Iran a dichiarare chiuso lo stretto di Hormuz. Vance ha reso noto che Teheran ha accettato di consentire l'accesso agli ispettori nucleari e di istituire meccanismi per gestire i propri beni congelati all'estero e per garantire il rispetto del cessate il fuoco. Il vicepresidente si è detto ottimista riguardo ai progressi compiuti finora.
1: The fundamental thing we got is, number one, we set up the mechanism to ensure not only the Straits of Hormuz are open, but will stay open. We think about 15 million barrels of oil come out. That's one of the reasons why oil is so low right now. Obviously, that means lower gas prices, and gas prices are going to keep coming down. Number two, we actually set up the right mechanism to ensure the regional ceasefire, to manage the inevitable conflicts that will come up.
0: Secondo le Nazioni Unite, le forze di pace in Libano hanno registrato il primo giorno senza che siano stati rilevati spari o intercettazioni di missili da quando a marzo sono riprese le ostilità. Questa riduzione fa seguito a giorni di forte escalation dopo l'ultimo cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah. Il portavoce dell'ONU, Stéphane Duhamel, ha affermato.

0: Knock, knock, Capital One Bank guy.
1: Wow, Charles Barkley?
0: I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
1: Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
0: Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
1: Anything for a neighbor.
0: Can I try the catchphrase?
1: Sure, take it for a spin.
0: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
1: Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
2: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and a member FDIC.
3: Any trajectories or observe any interceptions.
4: Secondo l'ONU, alcune famiglie sfollate stanno iniziando a tornare nel Libano meridionale nonostante la distruzione diffusa e l'accesso limitato ai servizi di base. I rapporti tra Italia e Stati Uniti non devono cambiare dopo lo scontro con Donald Trump, lo ha dichiarato la Premier Giorgia Meloni durante la riunione del Consiglio dei Ministri. Non deve esserci alcuna conseguenza, i rapporti restano solidi, avrebbe aggiunto la Presidente del Consiglio. Giorgia Meloni ha poi invitato i ministri a partecipare al ricevimento del 2 luglio all'ambasciata statunitense per la festa dell'indipendenza. Ma la leader dell'opposizione Eli Schlein ha chiesto al governo di passare dai tweet ai fatti, uscendo per esempio dal Board of Peace, dove non sarebbe mai dovuto entrare perché non sta lavorando per la pace. Il punto è difendere il diritto internazionale da chi vuole sostituirlo con la legge del più ricco e più forte, ha aggiunto Schlein. Intanto il presidente americano Donald Trump ha ribadito le accuse all'Italia e agli altri alleati della NATO. L'Italia si è comportata molto male, ha dichiarato il presidente nello studio Ovale, poi rivolta agli alleati ha detto: non ci sono stati per noi e noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro. Tre persone sono state sottoposte a fermo di polizia con l'accusa di sequestro di persone in relazione all'allontanamento delle ragazze dalla casa famiglia di Cipro.

0: SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: La madre delle ragazze fermata nella notte insieme con il compagno e il nonno con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Spostiamoci adesso in Australia. Due governi statali presenteranno oggi i propri bilanci promettendo misure a sostegno del potere d'acquisto e ingenti investimenti nelle infrastrutture. Nel Queensland il ministro del tesoro David Janetsky dovrebbe annunciare una spesa record per le infrastrutture, mentre lo Stato sta intensificando i preparativi per i giochi olimpici e paralimpici del 2032. Nel frattempo il ministro del tesoro del New South Wales, Daniel Mulcahy, presenterà un bilancio incentrato sulla riduzione dei pedaggi, sui trasporti, sulle scuole e sugli ospedali. Entrambi i governi sono sotto pressione per alleggerire i costi delle famiglie, gestendo al contempo l'aumento del debito e il rallentamento della crescita economica. E si prevede che il bilancio del Queensland potrà includere una spesa record per le infrastrutture in vista dei giochi olimpici. In vista della presentazione, il ministro del tesoro David Janetsky ha affermato che il bilancio investirà in quelle che sono state definite infrastrutture generazionali per stare al passo con la crescita demografica dello Stato. Ha inoltre annunciato uno sgravio sulle bollette elettriche per le famiglie delle zone regionali, con una riduzione dei prezzi prevista del 6,9% a partire da luglio e dell'8,1% per le piccole imprese.
3: We've invested into our coal-fired generators under our electricity maintenance guarantee that is putting systemic downward pressure on power prices in Queensland. And we've seen that independent regulators across regional Queensland, power bills will drop between 7% for households and 8% for businesses, and we'll be passing that on.
2: È morto un secondo uccello infetto dal letale ceppo H5N1 dell'influenza aviaria nel Western Australia. L'uccello, una ossifraga del sud, è risultato positiva ai test del fine settimana. Questo episodio segue la morte di uno sterco raro australe, il primo uccello in cui era stata rilevata la malattia. Martedì sera il Dipartimento delle Industrie Primarie e dello Sviluppo Regionale del Western Australia ha confermato al Guardian la morte dell'ossifraga del sud. Sono stati segnalati anche più di una dozzina di casi di uccelli malati o morti. Jackie Jarvis, ministra dell'Agricoltura e dell'Alimentazione del Western Australia, ha dichiarato che nessuno, tranne i professionisti qualificati, dovrebbe avvicinarsi agli uccelli malati.
4: So the advice is we don't want anyone going near these birds except biosecurity officers, trained biosecurity officers and veterinarians to do the sampling. So whilst wildlife carers have been fantastic and at the forefront, we now ask that nobody go near sick or injured birds while we go through this surveillance process.
2: I Verdi hanno definito la prevista revisione del National Disability Insurance Scheme da parte del governo una legge disumana. In base alle riforme proposte, oltre 160.000 persone verrebbero escluse dal programma nel tentativo di contenere la spesa relativa. Il governo sostiene che coloro che non soddisfano più i criteri per l'adesione al programma verrebbero reindirizzati verso programmi di sostegno gestiti dagli stati e dai territori. Ma secondo il senatore Jordan Steele, John, i tagli proposti lascerebbero migliaia di persone senza un sostegno adeguato.
5: $185 billion over the decade. That is the largest cut to a Commonwealth program in the history of this nation. These cuts go too far. They go too fast. They will cost too many jobs. They put at risk too many lives.
2: Uno sguardo alle valute, il dollaro australiano è scambiato 61 centesimi di euro e 70 centesimi di dollaro statunitensi. Sport, Lionel Messi è diventato il miglior marcatore nella storia dei mondiali. Il capitano dell'Argentina ha segnato una doppietta contro l'Austria in Texas nella vittoria per 2-0, portando a 17 il suo bottino personale nel torneo. Il 38enne aveva eguagliato il precedente record di 16 gol di Miroslav Klose con una tripletta contro l'Algeria la scorsa settimana. Messi sta disputando la sua sesta Coppa del Mondo dopo aver esordito nel torneo nel 2006. Intanto Francia

0: Francia e Iraq sono arrivate alla fine del primo tempo. La Francia conduce per 1-0 con una rete di Kylian Mbappé al 14esimo. Alle 10 si giocherà Norvegia-Senegal e all'1 del pomeriggio Giordania-Algeria. Chiudiamo con le previsioni del tempo. A Perth soleggiato, temperatura massima 21 gradi, Adelaide prevalentemente soleggiato 16, parzialmente nuvoloso a Melbourne 16, a Hobart pioggia in diminuzione 12 gradi, a Canberra parzialmente nuvoloso 13 gradi, a Sydney prevalentemente soleggiato 19, a Brisbane soleggiato 22, a Cairns scarse precipitazioni 26, infine Darwin soleggiato, temperatura massima 32 gradi.
1: Questo giornale radio e il programma che seguirà possono essere riascoltati accedendo al sito sbs.com.au/italian.
2: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
3: Yay!
4: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
5: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
6: SBS Audio.
7: Trova un programma sulla tua lunghezza d'onda.
8: SBS Chill. SBS
9: Pop Asia.
8: Non-stop
9: Asian pop.
10: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
11: SBS Hindi uplapt karvata hai.
12: Far from the partisan politics.
13: Con notizie in più di 60 lingue, musica per tutti i gusti e fantastici podcast tutti da scoprire. Scarica la SBS Audio app o visita
14: sbs.com.au/audio.
15: La redazione di SBS Italian rende omaggio ai proprietari tradizionali delle terre da cui trasmettiamo il programma, ovvero la popolazione Cammeraygal della nazione Guringai e la popolazione Wurundjeri Woiwurrung della nazione Kulin e i loro elders passati e presenti. Rendiamo anche omaggio a tutte le terre aborigene o alle isole dello stretto di Torres da cui ci state ascoltando oggi.
16: Buongiorno e ben sintonizzati sulle frequenze di Radio SBS per il programma di questo martedì 23 giugno 2026. Con voi oggi Jacopo Iannelli e Paolo Gallo. Ciao Paolo, buongiorno.
17: Ciao Jacopo, un buongiorno a te, ma buongiorno soprattutto ai nostri ascoltatori.
16: E noi questa mattina apriremo dal Regno Unito e dalle dimissioni annunciate nelle scorse ore dal primo ministro britannico Keir Starmer. Dimissioni che alimentano il dibattito sull'instabilità politica del Regno Unito, giunto ora al terzo primo ministro in 10 anni.
17: E a proposito di politica, ci sposteremo poi in Italia con la nostra serie Buon Compleanno Repubblica, che ripercorre gli 80 anni della Repubblica Italiana attraverso alcune delle tappe elettorali più significative. Oggi andremo nel 1976, in cui ai consigli sensi della Democrazia Cristiana si aggiunsero quelli del Partito Comunista Italiano.
16: In seconda ora poi tanto spazio al cibo italiano con la consueta ricetta del martedì e la vittoria a campionati mondiali di pizza di un italiano residente a Sydney. Insomma Paolo, il consiglio è sempre lo stesso,
17: ma
16: no?
17: Certo, per questo e molto altro restate quindi con noi su Radio SBS fino alle ore 10.

E questa mattina apriamo dal Regno Unito e dalle dimissioni annunciate nella mattina della giornata che volge ora al termine a Londra da Keir Starmer, dal leader del Labour e primo ministro britannico, a soli 2 anni dal suo trionfo elettorale. Dimissioni di cui si è parlato per settimane per via del calo di consensi del leader laburista che lo aveva sottoposto a continue pressioni dal proprio partito, pressioni alle quali alla fine Starmer ha ceduto, divenendo così il 6° primo ministro a cambiare in 10 anni, negli ultimi 10 anni.

0: Reino Unido.
1: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. And when I leave the biggest job in the country, I shall spend more time on the most important job, being the best husband I can to my fantastic wife, Vic, who has been a rock by my side through good times and bad, and being the best dad I can to my beautiful children, who are my pride and my joy. Thank you very much.
2: Questo è un estratto del discorso di un commosso Starmer. Determinante nella sua decisione di dimettersi è stato il ritorno in Parlamento del compagno di partito Andy Burnham, che dopo una vittoria schiacciante nell'elezione suppletiva di un collegio della Greater Manchester è ora il favorito per la guida del partito laburista e del governo. In seguito alle dimissioni di Starmer, Burnham ha annunciato la propria candidatura alla leadership dei Labour. Prima dell'inizio di questo programma abbiamo parlato della situazione in corso e dei possibili sviluppi con la giornalista e corrispondente da Londra del Sole 24 Ore, Nicole Degli Innocenti, chiedendole innanzitutto di ripercorrere queste ultime settimane fino all'arrivo delle dimissioni di Starmer.
3: Il Partito Laburista già non era molto popolare e Keir Starmer era, secondo i sondaggi, il premier più impopolare della storia britannica. In questo contesto, il mese scorso, in maggio, ci sono state elezioni amministrative e il Partito Laburista ha subito delle sconfitte brucianti, veramente umilianti, perdendo migliaia di consiglieri di seggi in Inghilterra e perdendo il Galles, che ha sempre avuto un governo autonomo laburista da oltre un secolo. Quindi una sconfitta umiliante che ha ovviamente reso ancora più precaria la posizione di Starmer. E inoltre ci sono stati una serie di scandali, prima di tra tutti la scelta di Starmer di nominare Peter Mandelson come ambasciatore a Washington, che poi si è rivelato un vero boomerang, perché poi Mandelson, ricordiamo, è stato coinvolto nello scandalo legato a Jeffrey Epstein, il finanziere pedofilo americano, e è stato arrestato, è sotto inchiesta dalla polizia. Quindi una scelta infelice, diciamo, che ha reso ancora più difficile la posizione di Starmer. Però fino a letteralmente due giorni fa Starmer continuava a insistere che, avendo avuto un mandato decisivo solo due anni fa nelle elezioni politiche del 2024, voleva restare, avrebbe combattuto, avrebbe affrontato qualsiasi sfidante per rimanere al suo posto, ma le cose sono precipitate proprio in pochissimi, in un paio di giorni, perché dopo la vittoria, come ricordavi, di Andy Burnham a Makerfield, ricordiamo che Andy Burnham è stato sindaco di Manchester per quasi 10 anni e non poteva candidarsi alla leadership del partito e tantomeno del governo se non fosse diventato deputato. Per questo ha deciso di candidarsi in questa elezione suppletiva vicino Manchester, quindi invece nel suo territorio, ed appunto ha conquistato una vittoria travolgente, molto superiore alle previsioni, conquistando il 55% dei voti, una vittoria veramente notevole, calcolando che la stessa circoscrizione di Makerfield, solo il mese prima, in maggio, alle elezioni amministrative di cui parlavo, il partito Reform, il partito di destra fondato da Nigel Farage, aveva conquistato oltre il 50% dei voti. Quindi nel giro di un mese Burnham, con la sua popolarità conquistata appunto da sindaco di Manchester, con il suo carisma che tutti gli riconoscono, è riuscito a ribaltare un risultato sfavorevole al Labour e farsi eleggere deputato.
0: Nicole, prima di chiederti un profilo più dettagliato di Andy Burnham, ti chiedo ora cosa succede e quali sono i favoriti a prendere il posto di Starmer, incluso ovviamente lo stesso Burnham.
3: Nel suo discorso di commiato Starmer appunto ha presentato una tabella di marcia, dicendo che il 9 di luglio sarebbe il comitato esecutivo del partito, avrebbe aperto, diciamo, le candidature alle persone che si vogliono candidare alla successione per una settimana, e poi il nuovo premier sarebbe stato nominato all'inizio di settembre. In realtà da allora, appunto nelle poche ore dopo il discorso di Starmer, la situazione è cambiata, perché in realtà sembra più che una gara, sembra che sarà un'incoronazione per Burnham, perché il suo maggiore sfidante, l'unica persona che finora aveva dichiarato di volersi candidare premier, che era l'ex ministro della sanità Wes Streeting, che aveva dato le dimissioni dal governo Starmer proprio per protesta contro l'immobilismo di Starmer e si era candidato alla successione. In realtà poi poche ore dopo l'annuncio di Starmer che avrebbe lasciato, ha detto che lui non voleva candidarsi più, ma voleva anzi sostenere Andy Burnham, e ha incoraggiato tutti i deputati laburisti a schierarsi con Andy Burnham. Probabilmente c'è stato un accordo dietro le quinte, Streeting avrà un incarico di

0: prestigio in un futuro governo di Burnham. Comunque resta il fatto che se è uscito di scena il suo sfidante principale, nessun altro per ora si è candidato alla successione, quindi salvo sorprese dell'ultima ora, di fatto Burnham è l'unico candidato a diventare premier e quindi si prevede che possa essere già nominato premier a luglio, quindi fra pochissime settimane, prima della pausa estiva del Parlamento, quindi si parla del 16 luglio.
1: Siamo in compagnia della giornalista e corrispondente da Londra del Sole 24 Ore, Nicole Degli Innocenti, per analizzare l'annuncio delle dimissioni da parte del primo ministro britannico Keir Starmer e le possibili evoluzioni in seguito a questo annuncio. Nicole, allora ti chiederei un profilo più dettagliato di Andy Burnham, il grande favorito per sostituire Starmer. Raccontaci un attimo appunto dei suoi trascorsi e anche del modello da lui proposto, il cosiddetto Manchesterism.
0: Adesso viene presentato come, diciamo, una ventata nuova, una boccata d'aria fresca. In realtà è un politico con una grandissima esperienza. È stato politico fin da ragazzino, si è aderito al partito laborista a 16 anni, è sempre stato un attivista, poi è entrato in politica molto giovane, è stato eletto deputato e poi ha ricoperto incarichi di rilievo anche ministeriali nei governi di Tony Blair e di Gordon Brown. Dopo la sconfitta laborista, nel 2017 ha deciso di lasciare Westminster. Lui era nato a Liverpool, si è sempre stato orgoglioso di essere un ragazzo del nord, come si descrive, del nord dell'Inghilterra ovviamente, e quindi è stato il primo sindaco eletto di Manchester e da allora è stato rieletto due volte con una percentuale di voti sempre superiore, che ha superato il 60%, a testimonianza appunto di quanto sia stato popolare. Come sindaco di Manchester ha avuto un grandissimo successo sia personale, perché appunto è una persona molto carismatica, è un uomo del popolo, diciamo, che si trova facilmente a fare due chiacchiere con la gente in un pub bevendo una birra, al contrario di Starmer, che era molto più un ex avvocato, molto più ingessato, molto più rigido. E poi un successo anche di fatto, nel senso che ha rilanciato l'economia di una città che era in crisi, Manchester appunto è un ex centro industriale che era in declino da decenni e adesso è la città che cresce di più economicamente di tutta la Gran Bretagna. Quindi il manchesterismo inventato da Burnham ha avuto un successo reale e si tratta quindi di una combinazione di cose. Secondo Burnham si può combinare, cioè si può unire la giustizia sociale, appunto l'attenzione alle ineguaglianze, l'attenzione ai poveri con un'economia che funziona e che sia dinamica. Quindi ha fatto cose, diciamo, tra virgolette, di sinistra, come riportare i trasporti pubblici sotto il controllo appunto pubblico, a prezzi calmierati, quindi ovviamente questo l'ha reso estremamente popolare, però appunto anche ha lavorato a stretto contatto con il business per appunto creare posti di lavoro. Quindi la sua proposta adesso al governo, al Partito Laburista e al governo, è di usare questa, insomma, di fare usare la stessa strategia però a livello nazionale. Quindi di rilanciare l'economia britannica che è da tempo in declino e soprattutto lui parla di un senso di ottimismo, cioè dare nuove speranze perché il paese è in declino da tempo, sia economicamente che politicamente, e la gente ha poca fiducia nella politica e lui, diciamo, con il suo carisma, con la sua voglia di fare, ha questo obiettivo di rilanciare un po' la politica, il Partito Laburista e ovviamente la sua candidatura.
2: E questa che avete ascoltato era la voce di Nicole Degli Innocenti, giornalista e corrispondente da Londra del Sole 24 Ore, intervistata per noi prima del programma da Jacopo Iannelli. Nicole, la ritroveremo anche in seconda ora, sempre per parlare di Regno Unito. In seconda ora parlerà del motivo per il quale il Regno Unito sembri ingovernabile, dato che sono giunti al settimo primo ministro in 10 anni. Voi potrete ritrovare l'intervista integrale di Nicole Degli Innocenti in versione podcast sulla piattaforma che preferite oppure sul nostro sito sbs.com.au/italian. Ora ci ascoltiamo una canzone.

0: team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Inserite sbs.com.au/italian tra le vostre pagine preferite. Troverete le ultime notizie e servizi più recenti. sbs.com.au/italian. Vi piace ascoltare SBS Italian? La conversazione continua sulla nostra pagina Facebook. Cliccate mi piace e condividete le vostre opinioni. SBS Italian su Facebook.
2: ...8:34 della Costa Est di martedì 23 giugno 2026. Siete sempre all'ascolto del programma in italiano di Radio SBS e sempre in compagnia di Jacopo Iannelli e Paolo Gallo. E noi tra poco continueremo a celebrare la Repubblica Italiana nell'anno in cui compie 80 anni, andando negli anni 70. Però prima Paolo rivedrà per noi i principali titoli di giornata.
3: Gran Bretagna, il primo ministro Starmer ha annunciato le sue dimissioni dalla carica di leader del partito laburista. In Australia la riforma dell'NDIS è una legge disumana, secondo i Verdi. In Italia continuano le accuse di Trump. L'Italia si è comportata molto male. Per Giorgia Meloni i rapporti tra Italia e USA non devono cambiare. Nello sport, Lionel Messi è diventato il miglior marcatore nella storia dei mondiali. Francia e Iraq erano in campo fino a qualche minuto fa. Al momento la partita è sospesa per una tempesta di fulmini.
1: State ascoltando SBS Italian.
2: Io sono Jacopo Iannelli.
3: E io sono Paolo Gallo.
2: E voi state ascoltando in diretta o in podcast il quarto episodio di Buon Compleanno Repubblica, 80 anni di voto in Italia.
4: Buon Compleanno Repubblica, 80 anni di voto in Italia.
2: E nello scorso episodio abbiamo parlato dei due referendum forse più sentiti assieme a quello del 1946 da cui nacque la Repubblica Italiana, ovvero quelli sul divorzio e sull'aborto. Oggi invece andremo a rivivere le elezioni politiche del 1976.
3: Le elezioni del 76 sono quelle passate agli annali come le elezioni di Enrico Berlinguer ed è il massimo gradimento mai ottenuto dal partito da lui guidato, il Partito Comunista. Anche se, a detta del professore emerito di scienza politica, socio dell'Accademia dei Lincei ed ex senatore Gianfranco Pasquino, il protagonista di quelle elezioni non fu Berlinguer, anzi...
5: Ma Berlinguer non vinse le elezioni in realtà, ma fu il suo lascito che fece avanzare il Partito Comunista nel 1976, nel 1970, già nel 79 la sua politica venne smentita dagli elettori. Era iniziato il declino del Partito Comunista, che si salvò per poco nel 1984, perdette anche il referendum sulla scala mobile. Cioè Berlinguer lasciò un'eredità che troppi ritengono positiva e che io ritengo invece non particolarmente positiva. Cioè c'è da distinguere tra lo stile politico di Berlinguer e le sue prospettive, le sue capacità strategiche che mi paiono inadeguate ai tempi. Almirante continuò a galleggiare, era molto bravo a tenere il pubblico in attesa delle sue risposte, taglienti, efficaci e così via, ma non proseguì granché, non riuscì ad influenzare il pentapartito. Forse il vero vincitore fu da un lato Craxi e dall'altro in una certa misura, ma solo in una certa misura, di Mita, che divenne poi anche Presidente del Consiglio nel corso degli anni Ottanta.
2: Quello di cui parlava il professore ed ex senatore Gianfranco Pasquino era Bettino Craxi, colui che sarà poi il simbolo dell'Italia del pentapartito negli anni Ottanta. Una nuova fase politica che inizia a germogliare da quel voto del 1976. Ma come facciamo sempre, andiamo a vedere che Italia era quella che si presentò alle urne in quel 20 giugno.
6: Proprio in questo momento l'arbitro decreta il segnale di chiusura dell'incontro. Torino campione d'Italia dopo 27 anni, un grande sogno si realizza, una grande impresa è stata portata così a termine.
7: Scusa Mary, finale anche a Perugia, Perugia batte Juventus 1-0, a te la linea.
6: Bene, io non posso altro che dirvi che qui al Comunale di Torino stanno per iniziarsi i grandi festeggiamenti organizzati dal centro di coordinamento dei Granata Clubs. tutti con perfetta disciplina stanno attendendo appunto la grande festa. A te e Bortoluzzi.
3: Che fosse un anno particolare lo disse anche Lo Sport. Un mese prima del voto, il 16 maggio, il Torino di Pulici e Graziani, come abbiamo sentito dalla voce immortale di Enrico Ameri, si laurea campione d'Italia quasi 30 anni dopo i 5 titoli del grande Torino. Ma è un anno speciale anche per il tennis, con quello che, almeno fino all'arrivo di Sinner, fu l'anno d'oro del tennis italiano.
2: Una settimana prima del voto, a Parigi, Adriano Panatta sconfigge l'americano Salomon in 4-7 e diventa così il primo italiano, e l'unico fino a Jannik Sinner, a vincere un torneo del Grande Slam. La favola continua con la nazionale.

0: su SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Yay! Davis battendo il Cile per 4-1.
3: Ma sono anni importanti anche per la società. In quell'anno nasce in Italia il quotidiano La Repubblica, fondato da Eugenio Scalfari, e in America Steve Jobs e Steve Wozniak fondano la Apple Computer. È un'America che guarda avanti, ma che non rinnega le proprie umili origini. E fu proprio così che quell'anno i democratici tornarono alla Casa Bianca.
4: This man is a farmer. He is also an engineer. A father. A Sunday school teacher and a former governor. This man is Jimmy Carter, an uncommon man who wants to be our next president.
5: My children will be the sixth generation on the same land. And although I've had a good chance to get an education as an engineer and a scientist, nobody in my family before my generation ever had a chance to finish high school.
2: Il 2 novembre, infatti, il democratico Jimmy Carter diventa il 39esimo presidente degli Stati Uniti. Esce così dalla Casa Bianca la nefasta ombra del Watergate. Tutti gli uomini dell'ex presidente Nixon, negli ultimi mesi sostituito da Ford, vanno a casa, compreso il vero protagonista della politica americana e mondiale, Henry Kissinger.
3: In Italia però lo Stato non ha ancora una faccia giovane come quella di Carter, anzi l'approccio conservatore la fa sempre da padrone e nonostante l'esito del referendum sul divorzio del 74, di cui abbiamo parlato nello scorso episodio, è sempre fortemente censorio.
2: Proprio nel gennaio di quell'anno, infatti, la Corte di Cassazione condanna il film Ultimo Tango a Parigi di Bernardo Bertolucci. Ne viene vietata la proiezione e vengono bruciate tutte le copie del film. Nonostante queste spinte conservatrici, i giovani furono comunque fondamentali per l'esito di quelle elezioni. L'anno prima si era abbassata la soglia della maggiore età dai 21 ai 18 anni e di conseguenza chiunque avesse 18 anni compiuti al momento del voto poteva votare.
3: È un'Italia più giovane che vorrebbe essere più spensierata e che vuole ridere. Abbiamo parlato del riflusso nell'episodio precedente assieme a Fantozzi, il cui secondo tragico atto esce proprio nel 1976. In sala arriva anche un altro grande classico, Febbre da cavallo, con Gigi Proietti e Enrico Montesano.

0: Ma al di là della frenesia e della voglia ossessiva di arricchirsi che questo film, Febbre da cavallo, ridicolizza, c'è ancora tanto fermento politico. Sull'Italia del quel 1976 e su quella voglia ancora viva di fare politica, ascoltiamo quindi il professore emerito di scienza politica, socio dell'Accademia dei Lincei ed ex senatore Gianfranco Pasquino.
1: Sono sentimenti ovviamente, come direste voi, misti. Da un lato i democristiani temono di perdere la maggioranza relativa dell'elettorato, dall'altra i comunisti sperano di ottenere quella maggioranza relativa. Una parte di italiani ha deciso che voterà a sinistra perché non ne può più dei democristiani, ma una parte dei laici, che facevano parte dei governi democristiani, voteranno con i democristiani per salvare, tra virgolette, la Repubblica dal pericolo comunista. C'è l'aspettativa del sorpasso che verrà smentita dai numeri, però c'è una crescita impressionante del Partito Comunista che raggiungerà addirittura il 34,4% dei voti, cioè un terzo di italiani voterà per il Partito Comunista. Una situazione inaspettata, insperata, che però non si tradurrà poi concretamente in molte riforme.
2: Il risultato di quel voto fu netto. Più di 37 milioni di italiani, il 93,39% degli aventi diritto, si recarono alle urne. La Democrazia Cristiana mantenne il primato, ma non più per dispersione. Il partito allora presieduto da Benigno Zaccagnini prese il 38,7%, ma subito dietro si piazzò il Partito Comunista con il

0: SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Oh, yay, yay!
3: Nel 76 e speravo sarebbe cresciuto in un regime non democristiano e quindi mi aspettavo che fosse possibile per la sinistra larga, diciamo così, ottenere la maggioranza assoluta di seggi in Parlamento e dare vita ad un nuovo governo in maniera soffice. Speranza che fu delusa naturalmente, però nel frattempo la situazione era cambiata e quindi si affermavano tutta una serie di posizioni nuove che potevano essere in qualche modo agevolate, analizzate e spinte in avanti, e quindi una situazione di potenzialmente di cambiamento significativo che venne poi smentito dai fatti in larga misura. Però l'idea che l'Italia cambiava era qualcosa che mi ha accompagnato me e accompagnato l'infanzia di mio figlio.
4: E questa era la voce di Gianfranco Pasquino, professore ed ex senatore, che ritroveremo ancora subito dopo una breve pausa, quando continueremo a ripercorrere gli anni 70 nel quarto episodio della serie Buon Compleanno Repubblica. Quindi restate all'ascolto e a tra poco.
5: Starting a new life in Australia isn't easy.
6: A lot of companies have rejected me.
7: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
5: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
8: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
9: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
10: Scaricate oggi la SBS Audio App per ascoltare tutti i vostri programmi preferiti. Scaricatela gratuitamente sull'App Store o su Google Play.
4: Siete all'ascolto del programma di Italiano di SBS, questa mattina insieme a Jacopo Iannelli e Paolo Gallo, e con voi stiamo ripercorrendo 80 anni di storia della Repubblica Italiana, concentrandoci questa mattina sulle elezioni politiche del 1976, nelle quali ci fu un risultato netto.
11: Insomma, con questo risultato da una parte si certifica la crisi democristiana e dall'altra l'ascesa comunista in una società, quella italiana, che comincia a dare segni di intolleranza per uno Stato che sembra solo reprimere e non ascoltare le esigenze della comunità.
4: Si diffonde quindi sempre di più l'idea che i cittadini italiani non siano tutti uguali e quegli ideali egalitari del dopoguerra si stanno affievolendo sempre più. La società protesta, ma lo Stato reprime. E questo sentire di quegli anni è immortalato in un capolavoro cinematografico di quel periodo, Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, di Elio Petri e con Gianmaria Volontè.
12: Noi siamo a guardia della legge, che vogliamo immutabile, scolpita nel tempo.
13: Il popolo è minorenne, la città è malata, ad altri spetta il compito di curare e di educare, a noi il

0: La repressione è il nostro vaccino! Repressione e civiltà!
1: Ma torniamo a quelle elezioni e cerchiamo di capire quali potrebbero essere stati i principali fattori per spiegare quel risultato. Ci sono, come abbiamo visto, due elementi da tenere in considerazione nell'analisi. Il primo è la scia del referendum sul divorzio del 1974. Ecco, ad esempio, Adele Faccio, esponente del Partito Radicale, in un confronto con televisivo con Alberto Giovannini, all'epoca direttore del quotidiano ultraconservatore Roma, durante una tribuna elettorale del 1976 che portava sul tavolo temi nuovi e che imbarazzavano le frange più conservatrici.
2: Perché la sessualità è qualcosa che nasce dall'individuo e, se mi permette, e non per mancarle di rispetto, io non credo alla sua educazione sessuale.
3: No, io non lo
2: perché gli uomini, ecco, hanno un'educazione sessuale fatta, scusi, da caserma o da caffè, ma in realtà di quella che è la vostra reale, vera sessualità non sapete niente, proprio niente, perché non ci avete mai riflettuto.
3: Ma è tardi,
2: sì,
3: pure.
2: Una sessualità da esprimere così, secondo le tradizioni, secondo il costume, senza riflettere a quello che è nell'intimità nostra. La base più profonda di ogni libertà.
4: Questa era Adele Faccio, esponente del Partito Radicale nel 1976, e la forza del movimento femminile femminista e gli esiti del referendum del 74 portarono infatti la discussione anche su temi civili e sociali. Ma quanto ha influito la spinta del referendum di due anni prima su questi risultati? Ecco ancora Pasquino.
5: Quel voto è stato certamente politico e altrettanto certamente civile. È stato molto importante perché ha rivelato ai democristiani, non solo ai politici democristiani, ma ai democristiani che stavano nel Vaticano, ha rivelato che c'era un'Italia laica, non più cattolica, religiosa, osservante rispetto a quello che diceva il Papa e dicevano i cardinali. E ha rivelato la stessa cosa ai comunisti, che temevano che invece che l'Italia fosse rimasta arretrata. Avevano ragione i radicali, avevano ragione i socialisti, avevano ragione una parte dei laici, dico solo una parte, perché solo una parte dei laici, i radicali da un lato, una parte dei repubblicani votò per quel referendum e votò poi in seguito a sinistra. Però fu una vera e propria rivelazione, un'Italia inaspettata, più moderna di quello che molti pensavano.
1: L'altro elemento da tenere in considerazione per comprendere il risultato di quelle elezioni è il voto giovanile. Ricordiamo che quelle furono le prime elezioni aperte.

0: su SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Yay! Celebri infatti furono le parole di Indro Montanelli, che esortò gli italiani a turarsi il naso e a votare DC, per evitare così che l'Italia entrasse nel blocco comunista.
3: Io come casalinga passo le maggiori ore della giornata in casa e sento la radio continuamente. C'è una campagna di terrorismo anche ideologico in questo senso, per un discorso che non è sulle cose da fare, sui contenuti che oggi dovrebbe avere una politica nuova di rinnovamento, ma sul voto sì o no contro il comunismo. Questo non mi sembra un discorso giusto né serio. Tentano di strumentalizzare questo per mettere paura alla gente. Non mi sembra che oggi si debba votare sì o no contro il compromesso storico, sì o no contro il comunismo. Si deve votare per le cose che noi vogliamo cambiare.
4: Diciamo basta al lavoro minorile!
5: Ma quanto determinante fu il fattore del voto giovanile per spostare l'ago della bilancia a sinistra? Ascoltiamo ancora il professore emerito di scienza politica ed ex senatore Gianfranco Pasquino.
6: Determinante probabilmente no, ma certamente significativamente importante. Beh, è sicuro che nel 76 che il voto viene esteso ai giovani, o non già nel 75, perché nel 75 ci fu un enorme cambio nei governi locali. Tutte le città, diciamo, di una certa dimensione vennero conquistate dalle alleanze di sinistra, socialisti e comunisti. Tutti i sindaci delle città grandi divennero comunisti o socialisti, e quindi il cambiamento forse era già stato avvenuto, già preparato. Dopodiché i giovani prevalentemente, direi, votavano a sinistra. Certo, non si poteva votare la Democrazia Cristiana come partito dei giovani, ovviamente. E l'idea del tuarsi il naso, l'idea di Montanelli fu giusta, perché salvò la Democrazia Cristiana, ma al tempo stesso mandò all'inferno, dire così, i partiti laici, i quali rischiarono addirittura di non entrare in Parlamento. E quindi la Democrazia Cristiana, che dimostrò che di avere la capacità attrattiva, i partiti laici, i piccoli laici, dimostrano di essere molto deboli, sostanzialmente influenti.
2: Insomma, quei giovani e quelle giovani italiani e italiane hanno visto poi realizzarsi le riforme desiderate? Ecco l'ultimo commento di Gianfranco Pasquino sull'ascito di quelle elezioni.
6: Ma questo è difficilissimo da dire. Il lascito è che quantomeno erano chiare le scelte, era preciso che cosa avrebbero ottenuto gli elettori votando in un certo modo rispetto ad un altro. Era chiaro che il Partito Comunista voleva entrare in un'alleanza di governo, era chiaro che la Democrazia Cristiana la respingeva, era chiaro che Craxi voleva evitare qualsiasi alleanza tra il Partito Comunista e il Partito Democristiano. Erano chiare, il gioco del politico era molto chiaro, il elettore rispose ugualmente chiaramente, però il sistema elettorale rappresentato proporzionale impedisce che ci siano spostamenti fortissimi. Sarebbe stato ben altro il caso se ci fosse stato un sistema elettorale tipo inglese. Oggi direi che quei 50 anni passati hanno cambiato profondamente il sistema politico italiano, e quindi guardare indietro non serve, bisogna guardare avanti e vedere come costruire nuove alleanze, nuove politiche, una nuova classe politica.
5: E con questo contributo del professor Gianfranco Pasquino si chiude il quarto episodio di Buon Compleanno Repubblica, 80 anni di voto in Italia, una serie di SBS Italian a cura di Andrea Pagani.
2: E nel prossimo episodio di Buon Compleanno Repubblica noi faremo un salto di quasi 20 anni, fino al 1994 e all'inizio della Seconda Repubblica, quella del berlusconismo.
5: E dopo questa serie, visto che abbiamo ancora qualche minuto prima del giornale radio, ci ascoltiamo una canzone e andiamo ad alzare i battiti, perché ora balliamo sul mondo.

0: Balliamo sul mondo, Ligabue, che proprio l'altro giorno, due giorni fa, ha riempito lo stadio di San Siro a Milano per un concerto, per appunto, dove sicuramente ha fatto anche questa canzone, che è appunto una delle sue diciamo hit preferite.
1: Ma sai chi altro sta ballando sul mondo, Paolo?
0: Carlo Reglia, dimmi.
1: Beh, Carlo sempre balla sul mondo. No, ma Lionel Messi, come abbiamo anticipato, l'Argentina ha vinto 2-0, doppietta di Messi, intramontabile.
0: Nel frattempo Francia e Iraq sono ancora fermi, ricomincerà dopo la tempesta di fulmini. Quello che sicuramente ricomincerà è la seconda edizione del giornale radio, ancora condotta per noi da Carlo Reglia. Non muovetevi, state lì, perché appunto Carlo Reglia arriva con voi tra 2 secondi.

0: L'Europa nella morsa del caldo, due bambini morti in Francia. Italia, continuano le accuse di Trump, l'Italia si è comportata molto male. Per Giorgia Meloni i rapporti tra i due paesi non devono cambiare. Australia, presentate oggi le finanziarie per New South Wales e Queensland. Sport, calcio, sospesa Francia-Iraq all'intervallo sull'1-0 per una tempesta di fulmini. Buongiorno con la seconda edizione del giornale radio, condotto in studio da Carlo Reglia. E apriamo questa edizione del giornale radio dall'Europa, in cui la popolazione sta soffrendo il caldo a causa della seconda ondata di temperature elevate in un mese. L'agenzia meteorologica francese ha emesso il massimo livello di allerta per tutta la Francia occidentale, gran parte del centro del paese e l'area intorno a Parigi. Si prevede che le temperature superino i 40 gradi in gran parte del paese e due bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti in un'automobile in arresto cardiaco dai vigili del fuoco nel sud-est della Francia. I due piccoli erano privi di sensi nell'auto di famiglia parcheggiata nel garage di casa nel quartiere Bois du Lubac di Carpentras. Ed è impennata delle città italiane da bollino rosso. Nelle ore scorse erano 12 contro le 8 previste precedentemente, le città con il massimo livello di rischio caldo per la popolazione indicato nel bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, che prende in considerazione 27 centri urbani. Oggi il numero delle città rosse salirà ulteriormente a 15, per poi salire ancora a 16 mercoledì. I centri urbani nelle prossime ore da bollino rosso sono Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Verona. Il primo ministro Anthony Albanese ha reso omaggio a Keir Starmer dopo che il primo ministro britannico ha annunciato le sue dimissioni. Ieri Starmer è diventato il sesto primo ministro britannico in un decennio a dimettersi anticipatamente dopo mesi di pressioni provenienti dall'interno del suo partito. Andy Burnham ha annunciato che si candiderà per sostituirlo come leader del partito laburista e primo ministro. Albanese ha affermato di considerare Starmer un amico e di essergli grato per la collaborazione su AUKUS, l'Ucraina e la sicurezza online.
1: I'm grateful for the opportunities we had to work together to strengthen our AUKUS defense and security partnership, support the brave people of Ukraine and keep children safe from the damage that social media can do. I wish Keir, Victoria and their children well with everything the future holds.
0: Questa la dichiarazione letta di Albanese. Una sparatoria avvenuta in un quartiere ebraico di Montreal ha causato la morte di 3 persone, tra cui l'aggressore, lo ha riferito la polizia canadese, senza dare informazioni sul movente dell'attacco. Tra le vittime un agente della polizia, ferita gravemente una poliziotta, i residenti sono stati invitati a restare a casa. La sparatoria è avvenuta in un quartiere dove sono presenti vari ristoranti kosher e nelle vicinanze di scuole e comunità ebraiche. Non è chiaro per ora né l'identità del killer né il movente. I rapporti tra Italia e Stati Uniti non devono cambiare dopo lo scontro con Donald Trump, lo ha dichiarato la Premier Giorgia Meloni durante la riunione del Consiglio dei Ministri. Non deve esserci alcuna conseguenza, i rapporti restano solidi, questo quanto ha dichiarato la Presidente del Consiglio. Meloni ha poi invitato i ministri a partecipare al ricevimento del 2 luglio all'ambasciata statunitense per la festa dell'indipendenza. Intanto il presidente americano Donald Trump ha ribadito le accuse dall'Italia e agli altri alleati della NATO. L'Italia si è comportata molto male, ha dichiarato il presidente nello studio ovale, e ha poi rivolto agli alleati dicendo: non ci sono stati per noi e abbiamo speso miliardi di dollari per loro. Un bambino di 10 anni è deceduto sulla strada provinciale tra Moschiano e Lauro, in provincia di Avellino. La sua mini moto che guidava si è scontrata con una jeep ad un tornante. Il bambino aveva il casco, ma l'urto lo ha sbalzato sull'asfalto, uccidendolo. Il padre, che lo precedeva alla guida della sua motocicletta, e le persone a bordo dell'auto hanno tentato di soccorrerlo, come pure i sanitari del 118 che avevano anche allertato l'eliambulanza per il trasporto in ospedale. Ci spostiamo adesso in Australia. L'opposizione del New South Wales sostiene che i piani economici del governo siano troppo timidi, mentre il ministro del Tesoro, Daniel Mookie, si appresta a presentare il suo quarto bilancio. Si prevedono miglioramenti per pedaggi, treni, scuole ed ospedali. Mookie ha affermato che il bilancio si concentrerà sulla questione fondamentale che riguardano le comunità regionali e urbane. La spesa prevista comprende oltre 10 miliardi di dollari per i servizi sanitari, una cifra record di oltre 9 miliardi di dollari per le infrastrutture e oltre 2 miliardi per la manutenzione della rete ferroviaria di Sydney. Intanto un sondaggio del Daily Telegraph rivela che il 68% degli intervistati ritiene che il Partito Laburista stia svolgendo un lavoro insoddisfacente. La leader della coalizione del New South Wales, Kelly Sloan, ha dichiarato al programma Today di Channel 9 che il sondaggio dimostra come gli elettori siano preoccupati per il caro vita.
2: When you look at the reasons for that concern of voters that is outlined in the poll, it's all cost of living. And today's budget day in New South Wales, this is a Labor government that sent our economy backwards in New South Wales. We've gone from top performing state in the country to the bottom in 3 short years under Labor. So I'll be out there prosecuting a message of strong economic management from the New South Wales coalition.
0: Una nuova ricerca ha suggerito che la politica climatica di punta dell'Australia non stia riuscendo a ridurre le emissioni e stia consentendo ai grandi responsabili delle emissioni di aumentare il loro inquinamento effettivo. In vista di una revisione governativa del cosiddetto Safeguard Mechanism, il rapporto dell'Australian Institute afferma che il ricorso alle compensazioni di carbonio permette agli inquinatori di dichiarare riduzioni nette pur aumentando l'inquinamento effettivo. Il rapporto sostiene che, continuando a favorire l'espansione del carbone e del gas, l'Australia potrebbe violare il diritto internazionale. La deputata indipendente Nicolette Bolo ha affermato che questa è un'opportunità per correggere la politica climatica.
3: It fails also to have meaningful penalties for non-compliance, and as the member for McKellar was

0: saying it also has an unlimited tap into offsets for polluters. Now, we've seen the government approving tens of new fossil fuel projects since 2022 under the guise of doing things right for the climate. And it's because it has failed to cap the access that these big polluters have to offsets to meet their compliance is why these go ahead.
1: È morto all'età di 100 anni l'ex presidente della Federal Reserve statunitense Alan Greenspan. L'influente economista ha guidato la seconda espansione economica più lunga della storia degli Stati Uniti durante i suoi 5 mandati come presidente dal 1987 al 2006. La moglie di Greenspan, Andrea Mitchell, ha dichiarato in un comunicato che è deceduto nella sua abitazione a causa di complicazioni legate al morbo di Parkinson, descrivendolo come un gigante che ha contribuito a plasmare l'economia statunitense per decenni, affermando che sarà ricordato per la sua genialità e gentilezza. Le valute, il dollaro australiano è scambiato a 61 centesimi di euro e 70 centesimi di dollaro statunitensi. Sport, calcio mondiali, Francia-Iraq è stata sospesa per una tempesta di fulmini alla fine del primo tempo sull'1-0 per i francesi con una rete di Mbappé al 14°. La pioggia aveva iniziato a battere a 10 minuti dalla fine del primo tempo per tramutarsi poi in un temporale in una tempesta di fulmine ed è arrivato l'ordine di evacuazione come già successo durante la partita del mondiale per club di un anno fa. E parte del pubblico è ora ricomparsa sulle tribune dello stadio, però tra 20 minuti verrà diramato il nuovo bollettino della FIFA per capire se continuare la partita o meno. Alle 10 si giocherà Norvegia-Senegal e all'1 del pomeriggio Giordania-Algeria. Le previsioni del tempo: a Perth soleggiato, temperatura massima 21 gradi, Adelaide prevalentemente soleggiato 16, Melbourne parzialmente nuvoloso 16, a Hobart pioggia in diminuzione 12 gradi, parzialmente nuvoloso a Canberra 13, a Sydney prevalentemente soleggiato 19, a Brisbane soleggiato 22, pioggia a Cairns 26 gradi, infine Darwin soleggiato, temperatura massima 32 gradi.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
6: SBS Audio. Trova un programma sulla tua lunghezza d'onda.
7: SBS Chill. SBS Pop Asia.
8: Non-stop Asian pop.
9: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
10: SBS Hindi uplab karvata hai.
11: Far from the partisan politics.
12: Con notizie in più di 60 lingue, musica per tutti i gusti e fantastici podcast tutti da scoprire. Scarica la SBS Audio app o visita
13: sbs.com.au/audio.
14: Ancora una volta buongiorno, ore 9 e 11 minuti, questa mattina siete con Paolo Gallo e Jacopo Iannelli qui nel programma italiano di SBS. Tra poco appunto inizieremo questa seconda ora del programma tornando sulla nostra storia d'apertura, ovvero sulla situazione in Regno Unito dopo le dimissioni del primo ministro Starmer.
15: E poi ci sposteremo in Australia per parlare di un campionato mondiale, ma non quello di calcio di cui parliamo tutti i giorni e visibile in esclusiva su SBS, ma di pizzaioli. Noi lo faremo ospitando il campione mondiale che è italiano, abita a Sydney e si chiama Simone Zullo.
14: Passeremo poi in rassegna ai quotidiani di oggi e poi chiusura con la ricetta della settimana. Quale, Jacopo?
15: Oggi vi proponiamo le puntarelle, un ingrediente, una verdura molto nostalgica dell'Italia, con la ricetta proposta da Marisa Ragnolo Wilkins, autrice del

0: blog All Things Sicilian and More, e quindi per scoprire come farli rimanete con noi qui su SBS fino alle 10.
1: E quindi, se nella prima ora di programma abbiamo parlato dell'annuncio delle dimissioni di Keir Starmer da leader del partito del Labour e primo ministro britannico, appunto dimissioni giunte nella mattinata della giornata appena conclusasi a Londra, dopo settimane di indiscrezioni e pressioni interne del partito laburista a causa del forte calo di consensi di Starmer a soli 2 anni dal suo trionfo elettorale.
0: La linea di Downing Street era sempre stata quella di negare l'opzione di dimissioni, ma dopo il ritorno in Parlamento del laburista Andy Burnham, che è ora il favorito per la guida proprio del partito laburista e del governo, Starmer ha dovuto arrendersi. Abbiamo quindi chiesto alla giornalista e corrispondente da Londra del Sole 24 Ore, Nicole degli Innocenti, cosa succede ora e quali sono i favoriti a prendere il posto di Starmer a partire proprio da Burnham.
2: Nel suo discorso di commiato Starmer appunto ha presentato una tabella di marcia dicendo che il 9 di luglio sarebbe il comitato esecutivo del partito, avrebbe aperto le candidature alle persone che si vogliono candidare alla successione per una settimana e poi il nuovo premier sarebbe stato nominato all'inizio di settembre. In realtà da allora, appunto nelle poche ore dopo il discorso di Starmer, la situazione è cambiata, perché in realtà sembra più che una gara, sembra che sarà un'incoronazione per Burnham, perché il suo maggiore sfidante, l'unica persona che finora aveva dichiarato di volersi candidare premier, che era l'ex ministro della sanità Wes Streeting, che aveva dato le dimissioni dal governo Starmer proprio per protesta contro l'immobilismo di Starmer e si era candidato alla successione, in realtà poi poche ore dopo l'annuncio di Starmer che avrebbe lasciato ha detto che lui non voleva candidarsi più, ma voleva anzi sostenere Andy Burnham, e ha incoraggiato tutti i deputati laburisti a schierarsi con Andy Burnham. Probabilmente c'è stato un accordo dietro le quinte, Streeting avrà un incarico di prestigio in un futuro governo di Burnham. Comunque resta il fatto che se è uscito di scena il suo sfidante principale, nessun altro per ora si è candidato alla successione, quindi salvo sorprese dell'ultima ora, di fatto Burnham è l'unico candidato a diventare premier e quindi si prevede che possa essere già nominato premier a luglio, quindi fra pochissime settimane, prima della pausa estiva del Parlamento, quindi si parla del 16 luglio.
1: E con le dimissioni di Starmer il Regno Unito si appresta ora a incaricare il 7° primo ministro in 10 anni. Abbiamo quindi chiesto a degli innocenti perché il Regno Unito sembra ingovernabile e di fare anche una panoramica della storia recente della politica del paese.
2: Si può forse sintetizzare, per essere proprio brevissimi, in una parola: Brexit, cioè il Brexit, che è proprio fra l'altro il 23 giugno è stato referendum del 2016, quindi sono esattamente 10 anni dal referendum fatidico che ha portato all'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Da allora non c'è stata stabilità né economica né politica. Si sapeva che Brexit, ovviamente tagliando i legami con il partner commerciale più grande, di gran lunga più grande, la Gran Bretagna, che è ovviamente il vicino di casa all'Unione Europea, avrebbe avuto un impatto sul commercio, sugli investimenti e sul prodotto interno lordo, che è stato superiore però alle previsioni. Però quello che forse non era stato previsto all'epoca è che avrebbe avuto anche un impatto proprio sociale e politico, frammentando la politica che un tempo era dominata appunto da laburisti e conservatori e facendo entrare un sacco di nuovi partiti. E poi il fatto che Brexit, appunto i negoziati su Brexit sono stati lunghi e complessi, che c'è stato grossi problemi con i governi conservatori che appunto hanno avuto 4 ministri diversi in pochi anni. Però tutto questo è legato appunto alla difficile situazione post Brexit, le difficoltà a trovare una strada che soddisfasse tutti, si è votato per Brexit ma nessuno sapeva esattamente cosa significasse Brexit concretamente, e quindi è stato un percorso molto tormentato che ovviamente ha portato instabilità politica e grossa anche instabilità economica in un contesto ovviamente geopolitico che sappiamo non essere stato favorevole per nessuno. Però c'è stata la pandemia, c'è stata l'invasione dell'Ucraina, la crisi energetica, più negli ultimi tempi ovviamente anche la guerra in Iran. Però non è un caso che la Gran Bretagna sia stata più colpita di altri paesi che hanno attraversato esattamente gli stessi problemi.
1: E questa che avete ascoltato era la voce di Nicole degli Innocenti, giornalista e corrispondente da Londra del Sole 24 Ore, la quale ha analizzato per noi al microfono di Jacopo Iannelli la situazione nel Regno Unito dopo le dimissioni del primo ministro Starmer. Voi potrete ritrovare l'intervista integrale degli Innocenti

0: in versione podcast sulla piattaforma che preferite, sulla app SBS Audio o sul nostro sito sbs.com.au/italian.
1: State ascoltando SBS Italian.
2: E cambiamo ora completamente argomento per passare a un argomento che sicuramente appassionerà tutti noi, ovvero quello del cibo italiano. E lo facciamo iniziando da una bella notizia. Infatti il campano Simone Zullo, proprietario della pizzeria Fratelli Pulcinella a Sydney, ha vinto la 23esima edizione del campionato mondiale del pizzaiuolo Caputo Cup.
0: Si è aggiudicato il titolo mondiale nella categoria pizza napoletana STG, che vuol dire specialità tradizionale garantita. Sul podio, insieme al vincitore, sono salite la coreana So Yoon Kim e la giapponese Rui Ebina. Al microfono di Domenico Gentile, Zullo racconta il non facile percorso che lo ha portato a questo titolo mondiale. Ascoltiamo.
3: È un viaggio molto lungo, soprattutto con tanta passione dedichiamo ogni giorno alla ricerca di prodotti tipici, soprattutto italiani, migliorando ogni giorno con gli impasti, cercando prodotti naturali. Quindi quando c'è passione, amore e sacrificio, soprattutto sacrificio, i risultati vengono, non bisogna mai mollare, questo è il nostro motto e siamo sempre lì a competere, a cercare di fare il meglio ogni giorno perché c'è sempre da migliorare.
4: Con quale pizza ha vinto il campionato del mondo?
3: Allora, con una pizza molto semplice ma per me la più difficile, la marinara, che la marinara in realtà è una pizza solo con pomodoro, aglio, origano e olio extravergine di oliva, che è una delle pizze, diciamo, più antiche di Napoli e appartiene alla categoria STG, specialità territoriale garantita, e niente, è riconosciuta dall'UNESCO. Ho portato dei prodotti tipici di dove vivo io, che è nel Parco del Matese, ho portato l'origano del Parco del Matese, ho portato un olio extravergine d'oliva a Tonda del Matese, che si trova nel parco, e quindi ho fatto la ricerca dei prodotti e la giuria è rimasta scioccata e anche io quando ho vinto il titolo.
4: Beh, immagino, perché per un australiano vincere un titolo mondiale della pizza a Napoli proprio, poi dicevi che la giuria e tutti i concorrenti saranno rimasti sorpresi che un australiano che viene da Parramatta ha vinto il titolo mondiale.
3: Dopo l'annuncio niente, sono rimasto molto emozionato, ho pianto dall'emozione perché mi venivano in mente tutti i sacrifici fatti, tutte le notti insonne, e quindi finalmente era arrivato un riconoscimento che ho sempre desiderato a livello mondiale, portare l'Australia in alto sul mondo, sulla cresta del mondo, e quindi ci siamo riusciti io e mio fratello.
4: Certo, ed è stato un percorso anche molto difficile perché è un percorso legato al visto, è legato anche all'impegno economico, che non è stato facile perché voi avete investito e anche perso un bel po' di soldi in un'altra iniziativa prima di arrivare a realizzare questo sogno di creare i Fratelli Pulcinella a Parramatta. Ecco, cominciamo dal visto.
3: Sì, in questo caso non sono stato tanto fortunato perché avevo un visto studente, però c'era la mia donna che per mia fortuna è uscita incinta. Lei poi comunque decide di andare in Svizzera a trovare la madre, dopodiché non rientra e quindi io sono dovuto andare in Svizzera per vedere i miei figli e nel tentare di entrare in Australia vengo bloccato dall'immigrazione perché non avevo frequentato la scuola e quindi vengo espulso dall'immigrazione e mio fratello rimane solo lì ad affrontare tutta la situazione. E quindi quella è stata una delle parti più brutte della mia vita perché ho dovuto lasciare il mio sogno e che mio fratello combatteva da solo e portava avanti. Io da lontano seguivo tutta la situazione, però è sofferente quando non puoi vedere e combattere insieme alla persona che ami di più, una delle persone che amo di più, che è mio fratello.
4: Quindi in realtà

0: Vivi in Australia.
1: No, sto cercando di risolvere questa situazione. Ci ho provato l'anno scorso, sono passati tantissimi anni con l'avvocato, però ancora ho avuto di nuovo un rifiuto, perché volevo anche vedere mio nipote, che non l'ho ancora visto, che sono passati 4 anni, e ancora non riesco a risolvere questa situazione.
0: Nonostante ciò, ti sei presentato ai campionati mondiali come concorrente dall'Australia.
1: Certo, perché per me l'Australia è uno dei paesi più belli al mondo, e sono innamorato dell'Australia e giustamente avendo un ristorante lì ancora di più, e soprattutto sono innamorato anche della mia Italia, quindi cerco di portare la cultura gastronomica italiana e far conoscere gli australiani l'autenticità, perché all'estero è difficile a volte trovare l'autenticità, e quindi da noi facciamo solo piatti freschi fatti sul momento, non esistono prodotti precotti, non esiste microonde, ci teniamo tanto, anche se le persone aspettano un po' di più, l'australiano su questo non tanto ci perdona, però da noi solo qualità.
0: Parliamo di altre cose brutte, abbiamo menzionato il visto, ce n'è un'altra prima di passare alle cose belle e così chiudiamo in bellezza. Com'è che avete perso 180.000 dollari in un progetto?
1: Questo sì, fa male. Allora, noi abbiamo lavorato 7 su 7 per 2 anni, 17 ore al giorno senza fare pausa di nulla. Abbiamo perso per fretta di emergere, perché io dovevo andare in Svizzera, quindi la fretta, abbiamo sbagliato il posto, e quindi abbiamo aperto in un food court dove c'erano tutti asiatici. E noi l'idea era: caspita, ci sono tutti asiatici, mettiamo noi come europei e rispondiamo. Invece no, perché venivano solo asiatici e giustamente mangiavano un asiatico. Quindi abbiamo cercato di portarla avanti per un anno e mezzo, lavorando in altri posti per cercare di pagare gli operai tutte le spese. Poi alla fine, per non fallire a livello burocratico, cartaceo, l'abbiamo svenduto a 20.000 dollari. Poi, pagando tutti i debiti, ci sono rimasti 600 dollari. Da lì mio fratello piangeva, disperato, diceva: io voglio fare l'operaio, mi sono scocciato, questa non è una vita per me, Simo, basta, io mollo. E io gli faccio questa domanda che è rimasta nella storia, gli faccio: scusa, ma tu hai fatto l'università? E lui mi risponde: no, ma che c'entra? E gli faccio: nemmeno io, se i nostri genitori pagavano l'università ci costava circa 80.000 euro a testa, adesso noi abbiamo fatto l'università e dobbiamo sfondare. E lui mi guarda in faccia e dice: ma tu sei proprio cretino, con 600 dollari in Australia come vuoi sfondare? E da lì mi viene l'idea del carrello, dato che io e mio fratello abbiamo lavorato anche nell'edilizia in Italia, che mio padre aveva una ditta, e ci siamo autocostruiti questo carrello per fare le pizze con un forno sopra. Abbiamo iniziato a fare i parti, i mercatini, e poi da lì abbiamo avuto l'idea di trovare un posto, una strada su Parramatta Road, dove c'era un negozio di pittura che chiudeva verso le 5 e mezza alle 6. Gli abbiamo chiesto se dopo le 6 potevamo montare la nostra pizzeria, pagando tipo 300 dollari a settimana. Quindi iniziamo così, con una, due pizze. E nel frattempo, appena iniziato, io devo partire per il fatto dei miei figli, come avete detto. Quindi mio fratello rimane solo lì a lavorare credendo in questo progetto, e dopo mesi iniziano a fare, dopo 3 mesi iniziano a fare 120-130 viste, e inizia l'affollamento. Dopo iniziato l'affollamento, dato che era una strada a percorrenza veloce, il comune, per una questione di sicurezza, ci dice che dovevamo chiudere, quindi arriva un'altra delusione. E da lì mio fratello sempre che di basta, basta, basta, e voleva mollare. E a me viene l'idea di prendere una casa commerciale e di fare il ristorante. Vabbè, comunque ci dico che non era possibile, anche l'avvocato, alla fine mi metto a leggere sul web e trovo un cavillo che dice: se la strada era a percorrenza veloce, fronte stradale, si poteva fare. Quindi facciamo la domanda al comune, il comune comunque approva la domanda e apriamo. Dietro a questa casa c'era un piazzale con una pianta bellissima, e decidiamo di costruire un giardino spettacolare. Quindi le persone, quando entravano in questo vicoletto, e poi si trovavano questo giardino con il forno centrale a vista, tutte lucine, e ci iniziano a chiamare la piccola Gemma. E da lì inizia un affollamento assurdo. Dopodiché,

0: non lo so, per gelosia ci inviano controlli a destra e a sinistra, inizia questa lotta con il comune di un anno, e dopo questa lotta il comune ci dice o chiudete o vi faccio $1 milioni di verbale. Quindi noi diciamo grazie, chiudiamo. E lì arriva un po' di culo, perché nel momento in cui noi chiudiamo, chiude anche un altro ristorante a pochi metri da noi, a tre piani, che oggi è l'attuale Fratelli Pulcinella.
1: Ora siete fuori dai guai?
0: Ora stiamo bene, per fortuna, però la vita è sempre un gioco da affrontare i livelli, tipo come a Super Mario. Quindi per adesso ci godiamo questo momento, la nostra clientela ci ama, il ristorante va bene, quindi per adesso guai non ce ne sono, solo il visto è un problema, però riesco a gestirlo anche da lontano la situazione con mio fratello e quindi non ci lamentiamo. Dico sempre che io la vedo in positivo, qualsiasi cosa ti capita nella vita è perché ti deve portare ad avere qualcosa di più, o ad apprendere qualcosa. Cerco sempre di trovare una cosa positiva nella vita, mai negativa o mai disperarmi.
1: Stiamo parlando con Simone Zullo, che ha appena vinto il campionato mondiale di pizza. Che cosa succede ora che il campionato mondiale è stato vinto da fratello in Italia, però a nome del fratello che è in Australia?
0: È la stessa cosa, perché facciamo la stessa tipologia di pizza, quindi non cambia nulla, cambia solo che io sono quello là che gira il mondo e fa eventi a livello internazionale, ho collaborato anche con l'ambasciata e quindi molte volte mio fratello lascia e viene con me. Tipo l'ultima volta siamo stati al Palazzo Reale a Udaipur a rappresentare la cucina italiana, il patrimonio dell'UNESCO. E abbiamo fatto lì una settimana nel Palazzo Reale dedicata alla cucina italiana, quindi siamo sempre in giro a rappresentare l'Italia, perché l'Italia per noi è tutto e merita che le persone sappiano la cultura del cibo e soprattutto la tavola per noi cosa vuol dire, che non è solo cibo, sono ricordi, tradizione, famiglia, amicizia, tutto per noi italiani, no? È tutto un collegamento. Quindi il fatto che io ho vinto, io dico sempre, io non ho vinto per me, io ho vinto per tutti gli italiani che amano la pizza e soprattutto che stanno all'estero. Odio l'ego e odio io, quindi questa vittoria, la pizza è di tutti e l'ho dedicata a tutti.
1: Simone, la Coppa
0: a Parramatta arriverà il 30 di agosto, arriverà la Coppa il 30 di agosto, dove tutti potranno vederla. È una coppa bellissima, perché poi questa coppa rappresenta un pizzaiolo che inforna le pizze, quindi è proprio tipica, non è una coppa normale, è fatta da artigiani napoletani, quindi è veramente uno spettacolo. Infatti tutti i giorni me la sto coccolando e la carezzo, la pulisco, quindi il 30 d'agosto arriverà. Sì.
1: Simone Zullo, è stato un piacere, grazie e complimenti di nuovo.
0: Grazie ancora, piacere tutto mio, è stato un enorme piacere conoscervi.
2: E quindi il 30 di agosto tutti andremo appunto a Sydney a ricevere la Coppa del Mondo, appunto, che ha vinto Simone Zullo, il protagonista dell'intervista che avete appena ascoltato ai microfoni del nostro Domenico Gentile. Lui ha vinto la 23esima edizione del campionato mondiale del pizzaiolo Caputo Cup. Ma a parte questo premio, Simone ha raccontato il suo non facile percorso di vita da italiano in Australia. Mi è piaciuto soprattutto, non so a te Jacopo, l'immagine di vedere la vita come un gioco a livelli, uno stile Super Mario Bros, dove devi ammazzare il mostro e passare al livello successivo.
3: Eh sì, un modo efficace per, insomma, raggiungere i propri obiettivi. A me è piaciuto molto quello che ha detto riguardo al cibo, Simone, insomma, che il cibo, direi a maggior ragione per noi italiani, ma forse no, un linguaggio universale, va ben oltre, insomma, a saziarsi, a riempire la pancia, ma è collegato a ricordi, emozioni. E noi in questa seconda ora continueremo a parlare di cibo, vero Paolo?
2: Assolutamente, perché adesso facciamo una piccolissima pausa, poi ci ascoltiamo una canzone che riporta un aneddoto particolare e poi avremo Carlo Regna tornerà con noi per portarci nelle edicole australiane. Adesso una piccolissima pausa.
4: starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
8: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
9: Ti piace il ciclismo? Tieniti aggiornato con notizie e highlight di eventi in tutto il mondo, tra cui il Giro d'Italia, il Tour de France e la Vuelta, su sbs.com.au/sport. Rilassati con musica da tutto il mondo su SBS Chill. Ascolta SBS Chill sulla SBS Audio App. Scopri cosa c'è in programma sui canali televisivi e radiofonici di SBS. Visita sbs.com.au/guide. Inserite sbs.com.au/italian tra le vostre pagine preferite. Troverete le ultime notizie e servizi più recenti. sbs.com.au/italian. Vi piace ascoltare SBS Italian? La conversazione continua sulla nostra pagina Facebook. Cliccate mi piace e condividete le vostre opinioni. SBS Italian su Facebook.

Gelato al cioccolato, uno dei successi, forse il successo più grande di Pupo, del cantante Pupo, che vi abbiamo appena fatto ascoltare. Perché? Perché in questi giorni

0: In Italia ci sono gli esami di maturità. E cosa c'entra la maturità con Pupo? Direi,
1: cosa c'entra?
0: Jacopo, ecco, dicelo tu.
1: Pupo, Enzo Ghinazzi, anzi, il vero nome di Pupo, è tra il 500.000 di studenti che sta affrontando la maturità. Eh sì.
0: Incredibile.
1: Penso abbia una 70 d'anni. Pupo ha deciso di rimettersi in gioco e completare gli studi che non ha mai completato da giovane. E anzi, ti dirò di più, ho sentito una sua intervista, adesso inizierà anche un corso all'università in scienze della comunicazione.
0: Ma che bello.
1: Chissà che
0: storie
1: non lo ritroveremo qui a SBS.
0: Appunto, tra l'altro l'abbiamo già avuto qui a SBS perché l'hai intervistato proprio tu in occasione del suo ultimo concerto che ha fatto qui in Australia, quindi se non l'avete ancora fatto andatevi ad ascoltare l'intervista di Jacopo Iannelli con Pupo. E invece per quelli che sentissero la mancanza di Carlo Reglia, non preoccupatevi perché lui è ritornato negli studi di Melbourne, è ritornato qui con noi per portarci nelle edicole australiane. Bentornato Carlo.
2: Grazie Paolo e Jacopo. Effettivamente scelta difficile, me o Pupo? Chi buttiamo giù dalla
1: tu, Carlo,
2: torre?
1: La maturità l'hai già compiuta?
2: Guarda, ne farei un'altra. Mi vengono ancora gli incubi e quindi un po' come a tutti. Non so, voi avete gli incubi sulla maturità?
1: No, in realtà
2: liscio.
1: Ricordi, ovviamente ero
0: ci sto
1: lo
0: pensando.
1: Stress era in quei giorni, però non ho
2: avete
1: brutti
2: rimosso,
1: ricordi.
2: Sì,
0: gli
2: sì,
0: incubi
2: sì,
0: di
2: sì,
0: mio
2: sì.
0: padre, più che altro dopo la maturità, ma quello è un altro discorso.
2: Questi lunghi inseguimenti con la mazza ferrata da parte di Papagallo.
1: E vediamo però adesso gli effetti della maturità di Carlo Oreglia, vediamo appunto come li ha trasportati fino ad oggi, mettendolo alla prova, no scherziamo, affrontando la rassegna stampa di oggi. Carlo, iniziamo con le dimissioni di Keir Starmer da primo ministro britannico, evento coperto dai quotidiani Murdoch, ma meno da quelli Nine.
2: Insomma, è uscita politica estera per quanto riguarda la mia maturità. Allora, effettivamente è vero, perché i quotidiani Murdoch danno ampio risalto, mentre invece è una notizia che compare soltanto nel Sydney Morning Herald in uno spicchio in basso nella prima pagina. E il The Australian sceglie di mettere una foto toccante in prima pagina con Keir Starmer che abbraccia la moglie Victoria al di fuori dello storico numero 10 di Downing Street, la sede dei primi ministri. Si vede che sta quasi piangendo in una foto molto commovente, e il titolo è il seguente: My time is over, una citazione proprio da quello che ha detto, ho esaurito il mio tempo. Tearful Starmer leaves Britain in even more political limbo. Uno Starmer in lacrime lascia la Gran Bretagna in un limbo politico ancora più grave. E poi naturalmente l'articolo ripercorre quello che è successo e che voi ascoltatori di SBS avete ascoltato con l'intervento questa mattina di Nicola degli Innocenti. Il punto focale è che comunque ci saranno altri 3 mesi di incertezze politiche in Gran Bretagna, visto che la decisione di questo cambio alla guardia è stata presa adesso, ma verrà effettuato a settembre dopo la pausa estiva, visto anche che il possibile sostituto, anzi molto probabile sostituto, cioè Andrew Burnham, che è appena stato eletto come parlamentare, ha detto che ha bisogno di almeno 3 mesi per permettere alla sua squadra di entrare in appunto al numero 10 di Downing Street. E l'altro punto sottolineato è il fatto che si tratti con queste dimissioni del 7 nuovo primo ministro nel giro di 10 anni, una vera e propria cambiamento nella politica considerata molto stabile e solida della Gran Bretagna. Invece il Financial Review decide di proporre la stessa foto, però con da un'angolazione leggermente diversa, appunto questo abbraccio tra i due coniugi fuori da Downing Street, e con l'articolo che però è all'interno del quotidiano.
0: Carlo, i quotidiani Nine dedicano la loro prima pagina a notizie locali. Sydney Morning Herald continua la sua inchiesta all'interno della scuola privata Redeemer Baptist School. Dici di più.
2: Ne abbiamo parlato proprio ieri, all'inizio della settimana, questa inchiesta che il Sydney Morning Herald sta effettuando su questa scuola, e il titolo è School has property empire, no paid staff. La scuola aveva un vero e proprio impero di proprietà, letteralmente di edifici posseduti, ma non aveva alcun staff sotto paga. Questa è una scuola privata molto particolare, si chiama Redeemer Baptist School, si trova a North Paramount, e il suo sistema è descritto come anortodosso, però perfettamente legale, una struttura finanziaria che le ha permesso di ammassare un vero e proprio impero con 37 proprietà dal valore di più di 67 milioni, con il campus, insomma, tante solide proprietà, che però le permetteva di operare senza avere nemmeno una persona a libro paga, perché gli insegnanti e lo staff di supporto venivano classificati come volontari, perché si trattava di membri, tutti i membri di questa chiesa, la Redeemer Baptist Church, e appunto, grande sorpresa, un professore dell'Università di Sydney, un professore proprio in accounting, proprio in finanza, Clinton Free, viene citato dal quotidiano dicendo: è l'equivalente fiscale di aprire una macchina aspettandosi di vedere il motore e invece trovare nulla. E anche perché comunque negli scorsi 10 anni questa scuola ha ricevuto degli introiti di oltre 106 milioni, tra cui 52 milioni abbondanti in aiuti finanziari dal governo, 54 in contributi da parte dei genitori per entrare in questa scuola. Insomma, oltre 100 milioni, ma nessuna uscita. Allora la domanda è: che fine hanno fatto questi soldi? E continua quindi questa inchiesta.
1: E su questa inchiesta curiosa e bizzarra noi ringraziamo Carlo Reglia per la rassegna stampa di oggi. Grazie Carlo.
2: Grazie a voi, una buona giornata.
0: Una buona giornata a te Carlo. E quindi adesso Jacopo, facciamo una piccola pausa e poi subito dopo c'è il nostro

0: su SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Yay!
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Yay!
3: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
4: Scaricate oggi la SBS Audio App per ascoltare tutti i vostri programmi preferiti. Scaricatela gratuitamente sull'App Store o su Google Play.
5: L'Italia in cucina. Ricette, ingredienti e buon appetito.
6: Per il nostro appuntamento dedicato alla cucina italiana e alle ricette della cucina italiana torna a trovarci una voce che ogni tanto sentiamo qui su SBS Italian e fa sempre piacere risentirla, quella di Marisa Raniolo Wilkins, autrice del blog All Things Sicilian and More. Ben ritrovata Marisa.
7: Oh, grazie Max, mi fa piacere.
6: Allora, che cosa hai preparato per noi? Insomma, la stagione è quella invernale ormai, quindi forse qualcosa di stagione.
7: Sì, questa verdura è appena incominciata a Melbourne, penso anche in Australia. Sono le puntarelle.
6: Ok, le puntarelle.
7: Che non si trovavano qui. Le trovate un mese fa e le sto comprando ogni settimana.
6: Eri contentissima quando le hai viste.
7: Sono molto molto contenta che le ho trovate, perché sono anni che le cerco e ogni volta che andavo in Italia, che sono stata, le ho sempre trovate. Aspettavo questa verdura che ha un aspetto molto particolare.
6: Per chi non la conosce, quindi che aspetto ha e che gusto
7: ha? Sì, è una cicoria. E hanno le foglie lunghe verdi strette come quelle della cicoria. Al centro della pianta crescono dei germogli chiari e croccanti, un poco come gli asparagi, di colore verde pallido, che sono da parte più pregiata. E questi germogli sono teneri, succosi e hanno un sapore leggermente amaro.
6: E si mangiano quindi soltanto i germogli della pianta, no?
7: No, perché le foglie si mettono pure. Io in questa ricetta le ho cucinate perché tutti conoscono l'insalata alla romana. I germogli sono tagliati a striscioline e messi nell'acqua ghiacciata e si arricciano e diventano ancora più croccanti.
6: E si mangiano quindi crudi?
7: Si mangiano crudi con le acciughe, con aglio e con olio.
6: Mentre la tua ricetta è un po' diversa.
7: No, volevo cucinarle perché quando ero a Venezia, sono andato lì per il Biennale, nel 2019, sono andato in una trattoria a Venezia, nel quartiere di Canareggio, e lì li ho mangiati in un ristorante e era un contorno, erano cucinate con pomodorini. Erano buonissime. Si possono avere come un contorno o se no per condire la pasta.
6: Andiamo alla tua ricetta.
7: Sì.
6: Come al solito iniziamo da quello che dobbiamo comprare, appunto il primo passo per poter trovare le puntarelle.
7: E come ho detto, si trovano al Queen Victoria Market. Io sono proprio vicino al mercato, accanto al mercato.
6: Perché di Melbourne, certo.
7: Sì, ma anche dopo che...

0: pubblicato la mia ricetta sul mio blog, ho letto che qualcuno in Sydney stava parlando di queste puntarelle. E anche ho ricevuto un piccolo email di un ristorante qui, il chef non è italiano, e hanno messo puntarelle sul menù.
1: Vedi?
0: Allora, sono arrivate. In Australia abbiamo le puntarelle.
1: Bene, welcome puntarelle in Australia.
0: Yes, in Australia. Allora, gli ingredienti, un mazzo di puntarelle incluse le foglie e i germogli, foglie aggiuntive di cicoria, indivia o cime di rapa se necessario, perché non ci sono molte foglie. Quelli che ho comprato qui, invece quelli che ho comprato in Italia, hanno più foglie. Olio di oliva, un 3 cucchiai, 2 a 3 spicchi d'aglio tagliati a fettine sottili, 6 filetti di acciuga sott'olio, o anche di più, io sempre uso di più, mi piacciono le acciughe. 250-300 grammi di pomodorini, pepe nero macinato fresco, oppure un pizzico di peperoncino in fiocchi, e sale soltanto se serve. Tutti sono preoccupati questi giorni di consumare troppo sale, perché dicono che non è buono per la salute. E allora io sempre assaggio, perché le acciughe sono salate. Per certe persone non mettono sale. Se io penso a mia mamma, lei usava molto sale. Tutti gli italiani penso che usano più degli australiani.
1: Tendenzialmente sì, però appunto, visto che i tempi stanno cambiando.
0: Sì, stanno cambiando. Questo è come un contorno, o se no si può fare la pasta. Io non uso 100 grammi per persona, è troppo. E allora, perché ho sempre qualcos'altro.
1: Qual è la quantità giusta, quindi?
0: Sì, io dico 350 di pasta.
1: Per 4 persone?
0: Per 3 o 4 persone, per questo ho messo nella ricetta 3 o 4, perché certi vogliono mangiare
1: di
0: 100
1: più,
0: grammi.
1: Certo, è giusto, è giusto.
0: E io direi anche pasta corta. No, spaghetti non vanno con questo. Pecorino, ho messo pecorino grattugiato oppure pan grattato tostato in olio extravergine a piacere, ma io non metto niente.
1: Per voglio assaggiare di più,
0: sì,
1: del sapore della,
0: sì,
1: puntarella, visto che abbiamo aspettato così,
0: sì,
1: tanto per averla.
0: La puntarella e anche le acciughe.
1: E anche
0: mi
1: le
0: piacciono
1: acciughe.
0: Le acciughe.
1: Andiamo quindi adesso allora a spiegare come realizzare questa tua ricetta.
0: Sì, sì. Allora, per preparare le puntarelle, lavate bene le puntarelle, separate foglie e germogli, poi tagliateli a pezzi uguali. Perché i mazzi sono differenti e allora li ho tagliati un circa 6 centimetri. Se le foglie sono poche, aggiungere altre verdure amare a foglia larga, come cicoria, indivia o cime di rapa. E tagliate grossolanamente, in misura che forse è quasi uguale delle foglie delle puntarelle. E dopo, come fanno tutti gli italiani, quando cucinano le foglie verdi, scottate le foglie in acqua salata bollente per 5 o 10 minuti, a seconda della quantità e della tenerezza. Io però preferisco un metodo più moderno, tagliarle a pezzetti e cuocere direttamente le verdure in padella senza scottarle. Ma gli italiani
1: non approverebbero.
0: No, forse quelli che vivono qui in Australia, che hanno la mia età.

0: SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Yay!
3: E aggiungerle, mescolare quando appassiscono, versate un cucchiaio d'acqua, coprire e cuocere finché è pronte. Se cotte, ripassarle in olio, aglio e acciughe, togliere della padella e mettere da parte. Versate nella stessa padella un altro filo d'olio e acciughe, ci sarà già un poco di olio e acciughe e l'aglio perché non si toglie quando è ancora in padella, ma versate nella stessa padella un altro filo d'olio e acciughe se volete un gusto più forte, aggiungere i germogli delle puntarelle e cuocerli per alcuni minuti finché risultano teneri ma ancora di un bel verde brillante. A me piacciono un poco croccanti. Insaporire con pepe e nero e se gradito un pizzico di peperoncino. Allora, si possono usare come contorno, va bene con pesce, carne alla griglia o arrosti, soprattutto se non sono troppo conditi, perché ha il suo sughetto e non occorre un altro sughetto. Ma però i contorni in Italia sono separati.
4: Sì.
3: Invece qui
4: li mettono insieme.
3: Li mettiamo tutti insieme. Anche ho visto pasta con insalata sul stesso
4: pianto. Quello lo faccio
3: pianto.
4: Anch'io a casa, devo dire la verità.
3: Oh, guarda!
4: Scusa.
3: Non ti vergogni?
4: Scusa. Un po', adesso sì, di solito
3: allora,
4: no.
3: Allora, per condire la pasta, cuocere la pasta in abbondante acqua salata fino a quando sarà al dente, scolatela e trasferirla nella padella con il condimento di puntarelle, aggiungendo se necessario un po' dell'acqua di cottura della pasta per ottenere una salsa cremosa. Mescolare e servire al naturale oppure completare un pecorino grattugiato o con pan grattato toscato in olio extravergine di oliva secondo il proprio gusto. E come ho detto prima, a me piacciono naturali. E ho messo il pecorino, l'ho messo a tavola e nessuno non l'ha usato perché anche loro
4: volevano mangiare le puntarelle.
3: Sì.
4: Che è un gusto che effettivamente non abbiamo così dappertutto qui in Australia, è difficile.
3: Quelli che conoscono le puntarelle conoscono quell'insalata romana.
4: C'è un altro ingrediente tuo desiderio che ancora non sei riuscita a trovare qui in Australia, che aspetti?
3: Sì, forse il tipo di radicchio che si trova in Italia, a Trieste. C'è il radicchio biondo, piccolino, che si taglia con il coltello. Mio papà ha portato un poco di seme, che non poteva farlo. Sì, ma l'ha portato. L'ha messo dentro una spalla della sua giacca. Sì, perché lui era sarto.
4: L'ha cucito proprio dentro.
3: L'ha cucito dentro, ma pochi semi. Lui le piantava.
4: Ma la pianta del papà non c'è più quindi adesso?
3: No, sono morti anni fa e la casa è stata venduta.
4: Peccato.
3: Sì, ma ci saranno altri che hanno questo.
4: Che l'avranno piantata da qualche parte.
3: No, ma i sicili